perché mi tratti così? Non fare il crudele. Tu sei tutto per me. E lo sai.